ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscir solo con te.

giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.

sociali, nuovi e baci. Tarme su rovinale, pellizze, subi su pali, falsi tigri vegetarianzi, tigri od carte su postali. Tigar od hartije.